normal. Budul darah ngir ala lam ak dara jam di doye dal ko xamni ku disgan la ci yalla.